0: Efam na tutu pia ni sile yo kampani ma pisi ni sile mamalo le atu nu. Wa fai mau tu manga Samoa. Kala tu au au nanga oni alo fili ma ma fana fana le alofa.
1: Wa utu tu ni sile unga langati la fa pulo mitu ali ma se o fa malo fa yo le fai ba.
2: Le Pan Pacific Supermarket o le fale o loa mo fa tanga ya sa uma e te fili fili I o losi atoa po le fa taulusi ma ua tama favela ma tama famata tele o loa tu ai sa ma fingota mai le sami o o loa SS ma me taulima mai le Pacifica fili fili so se la e te ono me ai o tu sita yala ma tu si le ola mo a uma oe sa ua lunga loa e se tupe la fo Samoa fa so ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fanga pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
3: le pampis supermarket morisi ulion le sa morangalo

0: Ale asi u youth o yo ba lo leo leo ma mo lele ina wa tu lai mali tata mi changaloa luas ful mal fami luas ful mali ono minute ye wa che ai nele tu lai tolu ya ai usi la fa fonga Samoa ile si leo le Samoa na ngalo malana waya telefoni fetoso ai stete ss o Australia usi maya la fa fonga.
1: Talofa wa telefoni sauno mai.
0: Fa talofa tu Samoa, or si leo le Samoa na ngalo malana waya telefoni mai isete SS o Australia. Waya telefoni mai le sete o Brisbane, Queenslandi. Isa reporti mai le matanga luenga o leo leo, o lo ta wai tau sanga o le tupulanga, o lo la tofa tau nuu osa fa inga o fale o a inga, o le ngaoita amale, a to ai ma le fewa i manaifi, inofo anga faitele. E to alua e sful malfa, sful malelima, ma le sful malfitu tau sanga le matutua. Ma e sful maltasi ni fale o a inga, ma la tau mea to tino na osa fa ia e neia lii. O moli maua a inga e to atolu i leo leo. Lo lato fefefe, ona e oso fa ia o lato fale manaifi, e lei loa fo linga, e ufi ufi uma e mata pule pule. Moli mawina e a inga le fatau nuina o ne i oso fa inga, a o yai i lato jatonu o lato fale. Ise fa atala noanga se etasi o a inga male TV iba, a mae a... Ona tali tali ye lea, feo sofi tutonu o taavale na maua muli muli ane leo leo o taavale ngaoi, na maua matao fia loa. Olo o tali nei o lato fa amasinonga, ole atu ula ye tali o lato molianga. Waya telefoni ma ile sete o meleponi Victoria. Ua faa iloa popolenga mafaa noa noanga ole alii minister o leo leo ya Brett Batten. Ile tuulanga wabaaye jotono ole taulanga po le CBD i Meleponi. Saa ia faa ulu talaina ai se tusi tusinga faa lakwa itele. E longo pui alii ya ile stete. Ua leto e sefe tangata fewai jotono ole taulanga. A ofaya se asiasinga ale alii minister o leo leo. Male Sky News ya Peter Gredlin. Na ola ua moli mawina ai le pa uma walalo o le tūlanga ua yai nei le CBD. Ma faiti o ina ai le fai ngā malo fa le stete i le taimi nei. O le tele o pisi nisi wa tāpunia. A onisi wa fa le angaina i bali. A onisi pisi nisi wa ma le pelepe lava i oso fa inga ma le toi fa le leia. Fa alia le minisa o leo leo. Le te leo le suinga wa yai le CBD. Wa leo toi ma aia fōlinga la le lei ma le tau saafia. Saafai ma misa misanga o tangata o loa lalam papa a au i lea fo'i faaitu o Victoria. Waia telefoni ma ile sete o Adelaide au Australia i saute. E le mai loa mea tutupu i o tata o si o si o manga. O se teine i titi e balu tau sanga le matua, sa ia sa bali ia nga i tutonu o le lato ufale ta mea i kupa pidi. Ai fate ia ai ili oso fa ia o ia, e se kangaroo, malipo ti ai li pa uu o se teine i titi. E faa fetaya, ona e le i faa manu alia, si a teine i titi, ai wana o le fata yo, mos i fesoa soani. Waya telefoni mai le sete o Tasmania. O le alii fai ngā luenga ili real estate agent i Launceston ya David Ancus Perry. Ua mōli a nei ilana soli tu la fono, o lona ulu fale fa ma losi i se fale o se tina. Ma ia poe ina le ata o le tina a o ta ele o ia. Na tu la i Perry le fa amasinonga a ele i maua sei unga o le alii mai i King's Meadows. Sao noa leli ilo ia ya Patrick O'Halloran o lo tu lai mo Perry. Wa toi tolo pole amata upu, ona ele ima oti mamautu umari poti fa asanga ili ya modianga, ma ole atoi fa awau le masina o aukuso, ole tausanga le nei lua olua ono.
1: Waya
0: Waya telefoni mai le State of Perth. Au se tali e sisi fo. Ole a songa fua o mua monei. Ole a amatalia ye leo leo le fatawa ina o le poe ina o ata o fo linga o tangata. Ona ole fia maua vame ilato o lo o fasa olo. Ile fasioti tangata ma le tele na ua o isi tu la fono i tutono le sete. Sao no le komisina o leo leo ya Cole Blanche. O mea po e ata fo. Ole amanino lele yai i leo leo ilato o lo o faya pea o sofa inga. Ma le fatu pu faa lave lave le au ma le po. Ona so sola lea malalafi, aya afiai na itangata lautele. Ta ue Blanche, olo tuli loa ina foi ilato, olo ofaia mionga matanga itamaiti, ma ilato, olo ofasa ina faale tula fono, ona lata lata itamaiti. Olo ofaonga ina foi nei meapu eata fo, ifafo ofale oloa. Tato wai telefoni fa ai u mai ile sete o sini ni usa wele se bae ama fa amalo lo fa amalo sia le to aiva chinam tma itai mai ala to nga wenga fa salalau i lunga le polo kalame la wilo ale tv fitu ua fa salalau ina fa la wilo ale au fai e lua salau ni masfulu li tolu salau o ilato ua ilalo neyo le fa amalo o le bae fa amalo sia. Na ole to atasi se li o lo afia, ile au baea, ai o lo maatele ile tupao tinamu tama itai. Ile taiminei, o lo wafesili nia le pule nga le TV fitu, ile baea ina o naitina o lo abe alato maternity leave. Ma wa yai masalonga, o le to atele ele o mautonu, ma ele o fia fia ile atulanga, e fa folinga e le fa ta waina tinam tama ita e pe a ame aso malolo ona ole fana na wala to pepe fo ile termine o lo so ala pule la to o lo afia ma le fair work act itu la fono e ono fo ia ai nei fainga fa ai longa tangata ma ole fa ai ungale na Samoa ole wire telefoni. Fa afitai tele le fa fonga mai ma fa soifua iam.